0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non dubitare mai del mio amore, perché è così grande che mi ci perdo anche.

0: Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Buonasera, mattinata di lunedì su Dimensione Suono Soft. Si apre un nuovo appuntamento dedicato alle nostre good life. Sono Federico Grilli e inizio subito col farti una fantastica domanda. Hai mai pensato che un semplice asciugamani possa diventare un simbolo di tranquillità mentale? Allora, nel celebre romanzo Guida Galattica per gli autostoppisti dello scrittore Douglas Adams, l'asciugamani è considerato l'oggetto più utile dell'universo. Può servire per esempio per coprirsi, per riposare, affrontare imprevisti o sentirsi anche più sicuri durante il viaggio. Però dietro questa idea ironica si nasconde un messaggio molto attuale. Spesso affrontiamo la vita caricandoci di ansie, oggetti e pensieri inutili. L'asciugamani diventa così il simbolo del minimalismo, proprio della capacità di adattarsi e di non andare nel panico. Non a caso il libro è diventato un cult anche tra appassionati di spazio e astronauti che spesso lo citano con affetto. Il consiglio di oggi è semplice: alleggerisci la mente, lascia andare il superfluo e ricorda che a volte bastano calma, ironia e il giusto atteggiamento per affrontare qualsiasi giornata. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai, tu che eri uno.

0: con questo meraviglioso brano iconico firmato da John Lennon nella sua Imagine su Dimensione Suono Soft ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme fra poco l'informazione.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Con Denicar, dolce partire!
14: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
15: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
16: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
17: Citroen C3 Aircross da 15.990.
18: Fiat Pandina da 12.490.
19: Alfa Romeo Junior da 26.990.
20: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
21: Denicar.it.
22: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
23: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
24: Shop like a Fox.
25: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
26: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Urne aperte fino alle 15 per le amministrative in 700 comuni italiani, in Lombardia i 93 comuni, tra cui Lecco e Mantova, poi Corsico, Legnano e Segrate nella città metropolitana di Milano. In terapia intensiva, dopo un intervento chirurgico, Marco Basocco, il tifoso juventino di 36 anni, ferito ieri a Torino prima del derby tra i granate e i bianconeri, originario del Monferrato, vive a Milano dove fa il commercialista. Le salme dei 5 sub morte alle Maldive sono aggallerate, nel pomeriggio inizieranno le autopsie e si inizia dal primo recuperato, Gianluca Benedetti. Andavano a lavoro su una bici, due 25enni indiani, travolti e uccisi da un furgone all'alba a Roncoferraro nel Mantovano. L'ultima di Serie A di calcio, Torino-Juve, è finita 2-2, Cremonese-Como 1-4, Milan-Cagliari 1-2, vincono Roma-Napoli e Lecce. I verdetti, Inter-Napoli-Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League, Atalanta in Conference, Cremonese-Verona-Pisa in B. La flottiglia di terra fermata in Libia, ci sono anche due italiani, sono ora a Bengasi, trattati come possibili clandestini. La guerra in Iran, sentiamo Enrico Mentana.
27: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
0: Sarà davvero il giorno buono? I mercati scommettono sul fatto che davvero si sia arrivati al giorno della firma della tregua tra Iran e Stati Uniti. Il gas scende di molto nel suo mercato e così succede per quanto riguarda il greggio. Le borse crescono e tutto sarebbe evidentemente lo scenario

0: per l'annuncio. Ma c'è sempre un ma con Trump e i suoi. C'è sempre un ma perché queste stesse parole le ho sicuramente già dette altre 6-7 lunedì passati. Del resto la guerra praticamente arriverà, se ci arriverà, a 90 giorni, a 3 mesi, giovedì prossimo. E questo fa capire perché c'è ancora un retropensiero di scetticismo, perché c'è sempre qualche frase, Rubio l'ultima, firmiamo oggi, se no c'è l'altro scenario, e lo scenario ovviamente è quello del bombardamento. Ma certo, queste sono parole che vogliono dire alla controparte iraniana, firmate perché se no finisce male, ma questo è stato detto tante volte. Piuttosto, se si firma oggi, cosa si firma? Che fine fa l'uranio arricchito in mano agli iraniani? Che cosa succede dello stretto di Hormuz? La questione non è di poco conto, perché tutti, ma proprio tutti gli analisti, e non soltanto, verificheranno le condizioni dell'accordo per dire ha fatto bene l'America, ha fatto male l'America. E si parte dal fatto che prima del 28 febbraio, quando ci fu il primo bombardamento israelo-americano su Teheran, lo stretto di Hormuz era aperto e tutto il resto. Gli ayatollah erano alla guida del paese e lo sono ancora oggi. E insomma, il rischio è che si dica, la prospettiva meglio, che si dica, ma valeva la pena fare questa guerra? Visto che tutto più o meno è come prima.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: La musica ritorna sulla tua radio del benessere e io sono ben felice di accompagnarti per le prossime ore di questa giornata, esattamente fino alle 13 di questo lunedì 25 maggio. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Sta crescendo nella generazione Z l'ansia da intelligenza artificiale, l'apprensione generata soprattutto dall'impatto che la rapida diffusione di questa tecnologia potrà avere proprio sul futuro lavorativo. Negli Stati Uniti un recente sondaggio condotto tra giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni ha rilevato che l'entusiasmo nei confronti dell'intelligenza artificiale è diminuito del 14% nell'ultimo anno, mentre sono aumentati i sentimenti di rabbia verso questi strumenti. Ne sono anche una prova tangibile i fischi che hanno accompagnato pochi giorni fa l'intervento dell'ex CEO di Google alla cerimonia di laurea all'Università dell'Arizona. Non so se ti è capitato di vedere il video nei vari canali social. E tu che cosa ne pensi di questa intelligenza artificiale? Scopriamolo insieme magari. Apriamo una nuova ora sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, e lo facciamo con un grande protagonista della musica italiana. Lui è Claudio Baglioni. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano. Non solo con le mani, ma con il cuore.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione sono soft, tutto è pronto per accogliere come giusto e come si deve la nostra Francesca Romana Barberini, perché fra poco l'appuntamento sarà con Segreti in Tavola. Rimani con noi.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ciao, sono

0: come per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Fermo! Hai visto?
2: Non può essere!
1: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di
5: a Milano dal 1906.
6: Da Fox Town.

0: arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Fox Town Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox.
3: Mocca Outora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
8: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
9: Uffa, ancora capelli che cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Dimensione Suono Soft.

0: Sono veramente curioso di sapere di che cosa ci parlerà fra poco Francesca Romana Barberini qui su Dimensione Suono Soft. Allora scopriamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi parliamo di donne che hanno lasciato un segno nell'enogastronomia, con una donna che amiamo particolarmente, la nostra narratrice gastronomica preferita e che lascia il segno anche lei ogni volta che viene qui in Segreti in tavola. Sto parlando di Clara Vada Padovani. Clara,
3: grazie, ci sono, mamma mia, che presentazione.
2: Sono tutta, ma è vero, guarda, io sono affascinata dalle tue storie di donne, e non solo perché abbiamo raccontato tante cose in questi anni, ma questa, diciamo, questa parentesi dedicata alle donne nell'enogastronomia secondo me è particolarmente interessante.
3: Sì,
2: di chi parliamo oggi?
3: Oh, dunque parliamo di Donna Clara, lo pseudonimo di Lidia Morelli, che è nata a Torino nel 1871, fu una scrittrice, giornalista e instaccabile proprio divulgatrice, che devo dire purtroppo negli ultimi decenni è stata un po' trascurata, ma è decisiva nella, possiamo dire, nella costruzione di un modello di cultura domestica soprattutto, non solamente cucinaria. E ha collaborato fin da giovane nei periodici femminili delle riviste di costume tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e rivolgendosi a un pubblico proprio di donne che diventavano sempre più interessate a questo argomento. E lo pseudonimo Donna Clara, guarda, con questo nome bellissimo, rispondeva perfettamente alle esigenze del mercato, perché evocava, si diceva, autorevolezza domestica e familiarità. Il successo è arrivato con il libro Dalla cucina al salotto, editato per la prima volta nel 1905. Io davanti qui sulla scrivania ho anch'io il mio Donna Clara Dalla cucina al salotto, nuova edizione, riveduta e ampliata da Lidia Morelli, e quindi, come dico, il suo contributo va oltre la gastronomia, perché costituisce praticamente una vera anche pedagogia in linea con i valori della borghesia di quel tempo, che erano l'ordine, il decoro, l'efficienza, la parsimonia. E poi è uno strumento direi anche educativo e sociale, perché non solo nutrire, ma è importante anche organizzare, risparmiare. Negli anni 30 ha raggiunto una popolarità che ha fatto sì che è approdata la radio, quindi
2: vedi.
3: E poi, come te, aveva una voce diretta, concreta, rassicurante, che incarnava un modello di esperta della casa.
2: Fantastico. Da domani Donna Francesca Romana.
3: Ti manca
2: Clara, bellissimo, facciamolo. Intanto grazie per averci raccontato quest'altra bellissima storia, ce ne sono tante, e sì, tanto ne andremo avanti, insomma andremo avanti per gran parte, insomma, di quest'anno, e ti abbraccio, ti auguro una buona giornata e ti aspetto di nuovo a Segreti in
3: tavola. Grazie mille, saluti a tutti, buona giornata.

0: buon appetito. Ciao ciao.
1: Ciao ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'emozione non ha voce, è una grande verità questa di Adriano Celentano. E con lui chiudiamo un'altra ora sulla tua radio del benessere. Fra poco su Dimensione Sono Soft, l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiati, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: A Milano, oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: La sicurezza
16: è Volvo.
15: La tecnologia
16: è Volvo.
15: Il prezzo
16: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Da Francesco Di Bruno, resta in prognosi riservata a Marco Basoccu, il tifoso bianconero colpito alla testa da una bottiglia durante gli scontri prima del derby Torino-Juventus, operato alla testa nella notte, commercialista torinese di 36 anni, abita a Milano, fermati 8 tifosi.

0: 4 gli agenti contusi. Fino alle 15 si vota ancora per le amministrative in 700 comuni italiani, in Lombardia in 93 comuni, tra cui Lecco e Mantova e poi Corsico, Legnano e Segrate. Le salme dei 5 sub morti alle Maldive sono aggallarate, nel pomeriggio inizieranno le autopsie e si inizierà dal primo recuperato che è Gianluca Benedetti. Torniamo a parlare di calcio giocato, in questo caso archiviata la stagione di Serie A con l'Inter campione d'Italia, Napoli, Roma e Como in Champions, Milan e Juventus in Europa League, Atalanta in Conference e poi con la retrocessione di Cremonese, Verona e Pisa si guarda già alla prossima stagione. Il 5 giugno verrà svelato il calendario, mentre la Supercoppa italiana in gara unica tra Inter e Lazio si giocherà il 22 o 23 dicembre. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: E dopo l'appuntamento con l'informazione si riparte, ritorna la grande musica di Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò anche in questa ultima ora che insieme ci porterà quindi fino alle 13 di questo lunedì. Ti voglio ricordare che però questa meravigliosa radio che ti accompagna tutta la settimana ti dà anche la possibilità di scegliere e votare tutta la musica che più ti piace. È molto facile da fare, bisogna partecipare al test Musica Soft, quindi devi andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it, lì troverai ogni settimana decine di nuove canzoni da ascoltare e da votare, ma se non trovi anche la tua canzone preferita, beh, hai anche la possibilità di scrivercela, di segnalarci l'autore, il titolo della canzone e poi magari la ritroverai nei prossimi sondaggi. E poi cosa si fa? Beh, si rimane collegati con noi attraverso la nostra app, attraverso il nostro sito, attraverso la radio con tutti i sistemi che ci sono, naturalmente, per ascoltare tutta la musica che ti accompagna durante la settimana e non solo. Apriamo quest'ultima parte insieme con FR David, ma prima di ascoltarlo, una d'amore che viene interpretato solo per noi, beh, dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra, colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo, mi prese l'anima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alex.

0: Lei è una delle artiste più apprezzate in assoluto dell'attuale panorama musicale R&B americano. Sto parlando di Beyoncé. Questa era Hello su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi

0: outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Fox Town Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo. Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 60.
3: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 €. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 € al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 € al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Dimensione suono soft.

0: Canzone storica, Harry Nilsson con Without You nel pomeriggio di Dimensione. Sono Soft ed ora è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Cosa significa oggi difendere la cultura dell'olio extravergine d'oliva? Beh, sicuramente produrre qualità, ma anche custodire storie, territori, ricerca, tradizioni e soprattutto persone. Bene, quello che si prefigge il premio intitolato Ranieri Filo della Torre, istituito da Pandolea, l'associazione che riunisce le donne dell'olio e che da anni porta avanti un lavoro proprio di promozione culturale e divulgazione dell'extravergine italiana. Oggi è con noi la presidente Loriana Abruzzetti. Loriana, benvenuta a Segreti in tavola.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Stamattina si sono svolte le premiazioni della nona edizione di questo premio che ho avuto l'onore di ricevere l'anno scorso. Raccontaci com'è andata e qual è poi anche lo scopo di questo premio intitolato Ranieri Filo della Torre.
3: Sì, grazie Francesca. Allora, questa edizione è stata un grande successo, una grande partecipazione, siamo molto soddisfatte. Come hai detto tu, ci sono all'interno di questo concorso anche dei premi speciali che noi assegniamo a delle persone, in genere delle donne, ma anche non siamo, insomma, come dire, troppo selettivi, quindi anche degli uomini, che in qualche maniera si sono distinti in vari ambiti legati all'associazione Pandolea, che si occupa sì di olivo di olio ma anche di educazione alimentare, salute, stili di vita, eccetera. Però diciamo che il concorso fondamentalmente nasce come opportunità per celebrare l'olivo e l'olio non solo come una pianta o come comunque un prodotto, ma come un simbolo, e ne nasce anche da tutto questo lavoro una

0: antologia che appunto poi presentiamo in questa giornata. Diciamo che il concorso appunto ha come obiettivo quello di avvicinare le tante persone che sono sensibili a questa tematica al nostro mondo, che è quello appunto agricolo e olivicolo. E poi abbiamo anche inserito il concorso dedicato agli studenti delle università che appunto presentano i loro lavori, le tesi dedicate appunto a questo, all'olio fondamentalmente, e quindi facciamo anche questa premiazione in collaborazione con l'Accademia dell'Olivo e dell'Olio e le università italiane. Ci tengo anche a precisare che abbiamo avuto l'onore di avere tra i relatori una referente della FAO, la dottoressa Taco Ndiaye, che anche lei ha portato la sua testimonianza. Lei è responsabile soprattutto all'interno della FAO delle tematiche che si occupano di gender, quindi diciamo è molto in linea con quello che poi sono gli obiettivi che noi ci poniamo, e quindi è stato un grande onore per noi che lei abbia deciso di partecipare e ha portato la sua testimonianza. Quindi devo dire,
1: esatto,
0: è stata una giornata ricca,
1: immagino, un anno speciale, bravi, nell'anno della donna rurale, quindi insomma istituito dalla FAO, che è davvero una cosa importante.
0: Anche, ecco, sì, infatti il collegamento con la FAO è perché il 2026 è stato dichiarato l'anno della donna in agricoltura, e quindi abbiamo invitato la dottoressa Ndiaye a partecipare. Lei insomma molto gentile si è prestata, è venuta e anzi ci coinvolge poi spesso nelle loro iniziative che fanno all'interno della FAO, quindi insomma anche questo è un bel risultato.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e ti ringrazio soprattutto per il lavoro che fate di divulgazione, insomma, per tenere alta la cultura dell'olio extravergine.
0: Grazie.
1: E a presto.
0: Grazie Francesca, grazie a tutti, buona serata.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: città. Una delle sue canzoni più belle, Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso. Si conclude così la nostra prima ora insieme, quindi tra pochissimo la redazione con le ultime notizie.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio

0: per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Con Denicar, dolce partire.
4: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990.
8: Fiat Pandina da 12.490.
9: Alfa Romeo Junior da 26.990.
10: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Elezioni amministrative in corso, lo spoglio in Lombardia, 93 comuni al voto, prime sezioni scrutinate. A Mantova avanti il centro-sinistra con Andrea Murari, a Lecco in leggero vantaggio il centro-destra con Filippo Boscalli. Affluenza nazionale al 60%, in calo di 5 punti, prime proiezioni. A Venezia, Reggio Calabria e Arezzo avanti il centro-destra. Nella Bergamasca, a Carvico, ferito un 59enne nel parcheggio di un supermercato da una sorta di freccia scagliata da un'auto che poi si è allontanata. Illesa la compagna, tra le ipotesi quella di un agguato, l'uomo non è in gravi condizioni. Rischio Ebola, attivato il protocollo sanitario, all'Urate Caccivio e Bulgaro Grasso. All'ospedale Sacco di Milano accertamenti su due cooperanti comaschi, un uomo di 31 e una donna di 33 anni, rientrati dall'Uganda. Ricoverati con febbre, nausea, disturbi intestinali. All'ospedale di Gallarate, nel Varesotto, le prime due autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti nell'immersione alle Maldive, domani le altre. Proseguono le indagini, l'informazione torna tra un'ora.
18: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Attenzione, unire una gita fuori porta a qualcosa di gustoso. Per te, tre lunghi fine settimana, dal 29 maggio al 2 giugno, dal 4 al 7 giugno e ancora dall'11 al 14 giugno, per gustare il piatto principe della tradizione gastronomica di Villimpenta, paesino mantovano al confine con la provincia di Verona. La Festa del Risotto, evento che giunge quest'anno alla sua 78esima edizione, vedrà impegnati abili maestri risottai nella realizzazione della tipica ricetta locale, il risotto alla villimpentese, la cui ricetta è stata depositata in uno studio notarile nel maggio del 1990. Ogni sera ad accompagnare la tua cena, spettacoli gratuiti, bancarelle, Luna Park, una pesca di beneficenza e tanta musica dal vivo. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Gli stand gastronomici la domenica saranno aperti anche a pranzo. Cerca Festa del Risotto di Villimpenta su Facebook.
19: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
20: Cerchiamo l'equilibrio e ci innamoriamo di chi ce lo sposta.

0: Che bello ritrovare questa canzone dal suo primo album del 2000, Born to Do It, nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, alla voce di Craig David con Seven Days.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
0: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
2: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
3: Foxtown Mendrisio, aperto

0: 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
7: Dimensione suono soft.

Mango con Mediterraneo nella sera della tua radio del benessere. Torniamo ora al 1981. Lei ebbe questa idea di realizzare una cover di questo vecchio successo. E il successo per lei fu qualcosa di assolutamente clamoroso. Con Bette Davis Eyes, Kim Carnes.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: voce e stile inconfondibile, Rod Stewart con You're in My Heart nella sera della tua radio del benessere. E anche oggi il tempo è decisamente volato, siamo già al momento dei saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ci sarà un ultimo spazio dedicato all'informazione tra poco con la nostra redazione e poi per te tante e dolci canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6, ti aspetta Laura Buono, anche io ti aspetto domani, ma nel pomeriggio dalle 17. Ciao!
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti

0: con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Elezioni amministrative in corso, lo spoglio. A Mantova avanti il centro-sinistra con Andrea Murari, Lecco verso il ballottaggio. Testa a testa a Legnano tra il centro-sinistra e il centro-destra. Nel Milanese avanti il centro-sinistra eccetto a Baranzate. A Voghera il centro-destra. Sorpresa a Cene, Bergamo. La Lega ha perso la sua roccaforte dopo 36 anni. Rischio Ebola, attivato il protocollo sanitario a Lurate Cacivio e Bulgaro Grasso. All'ospedale Sacco di Milano accertamenti su 2 cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda, un 31enne e una 33enne. Si è definito seguace dell'ISIS, pronto a compiere un attentato armato di coltello, arrestato dalla polizia di Bologna e Reggio Emilia, un 22enne italiano di origini marocchine. Il lavoro, riconvocato il 15 giugno, il tavolo al Ministero delle Imprese sull'Electrolux, che ha annunciato oltre 1.700 licenziamenti in tutta Italia. Chiesto un nuovo piano all'azienda, oggi sciopero di 8 ore e presidio nello stabilimento milanese di Solaro, circa 600 occupati. Calcio, Champions sfumata, rottura tra l'allenatore Massimiliano Allegri e il Milan, azzerata tutta la dirigenza rossonera. Maurizio Sarri verso l'Atalanta. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: La primavera è qui e già le manca un petalo, quella membrana che fa del nostro cuore un essere vivente.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
3: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
4: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo. Prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Pezzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Non aver paura di innamorarti di nuovo. Apri il tuo cuore e va dove lui ti porta. E ricorda, mira alla luna. Ti amerò per sempre.